Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia al Pianeta Vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia il Pianeta Vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti a questo terzo incontro nel Centro Studi Giancarlo Barbadoro. Terza conferenza, questa particolarmente gradita e importante. Parleremo di un argomento, anzi, Rosalba Nattero, presidente del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, ci parlerà di un argomento che è stato, come dire, un oggetto di studio, di ricerca da parte sua e prima di lei e con lei di Giancarlo Barbadoro, il quale ha iniziato questi studi, se ricordo bene, 50 anni fa, rispetto alla città celtica di Roma. Un argomento molto, come dire, molto intrigante, perché comunque importantissimo dal punto di vista storico, molto bello seguire il decorso delle ricerche di Giancarlo, ma soprattutto è un argomento che ci può, diciamo, è per noi importante perché ci dà un senso, diciamo, alla nostra identità, che non è quella delle nostre radici cristiane, diciamo noi, ma è tutt'altro. Quindi nel segno di, diciamo, della ricerca che Giancarlo ci ha insegnato a fare, cioè andare al di là del solito, quindi ricercare all'interno dell'insolito qualcosa che ci può permettere di stupirci di quello che viviamo. Io lascio la parola a Rosalba.
1: Grazie. Grazie a tutti. Questa sera voglio raccontarvi una storia, la storia di un mito che si è rivelato essere un fatto reale. Parliamo del mito di Roma, un'antica leggenda che parla di una città ciclopica che periodicamente suscita l'interesse dei ricercatori. Secondo la leggenda, in Val di Susa sarebbe esistita migliaia di anni or sono un'immensa città megalitica che avrebbe dato vita a gran parte delle scuole filosofiche esoteriche d'Europa. E a questa misteriosa città sono legati il mito del Graal e quello di Fetonte, nonché la tradizione esoterica della città di Torino, un mito che ha lasciato profonde tracce nelle tradizioni europee, una città che sarebbe scomparsa a seguito di un cataclisma o forse più cataclismi naturali. Roma compare nelle mappe romane medievali come una stazione di posta. Se ne è parlato fino alla fine dell'Ottocento, lo vedete dietro di me. E poi il buio. Praticamente fino a quando negli anni 70 Giancarlo Barbadoro, sul filo di un'intuizione e anche sulle indicazioni degli anziani delle comunità piemontesi autoctone, ha ripreso la ricerca di Roma. Giancarlo Barbadoro è stato uno studioso, un ricercatore a cui abbiamo dedicato questo centro studi, purtroppo scomparso nel 2019, e ha avuto il merito già negli anni 70 di aver divulgato questa leggenda e di averla storicizzata mediante un ritrovamento delle sue mura ciclopiche, rinvenute secondo le indicazioni delle famiglie celtiche con cui era in contatto. Ci ha lasciato un'eredità intellettuale enorme, immensa, che viene portata avanti proprio nel centro studi Giancarlo Barbadoro, che è fondato da chi ha ereditato il suo immenso patrimonio culturale per continuare le sue ricerche e divulgarle. Una cultura in cui si incontrano scienza e metafisica, senza paletti ideologici. È una cultura anticonvenzionale che forse non ci rendiamo neanche conto di come possa essere una ricerca veramente senza paletti ideologici. E Roma ha un posto privilegiato in questi temi portati avanti del centro studi, intanto perché questo mito getta una luce particolare sul nostro vero passato e sulle nostre origini. Ad esempio, i Celti, i Vichinghi fanno parte delle nostre radici di nativi europei, ma vengono collocati in un calderone della preistoria insieme a popoli antichi di altri continenti, come se prima dei Romani e dei Greci non fossero esistite civiltà degne di nota e di ricerche approfondite. I Celti e i Vichinghi nei libri di scuola occupano poche righe, definiti col generico nome di barbari, di pagani, con tutta l'accezione negativa del termine pagano, perché pagano vuol dire abitante delle campagne, e questo non è svilente, perché proprio nelle campagne si manteneva l'antica religione. Il mito della città di Roma continua ad affiorare nei racconti dei valligiani e nella vita quotidiana, una tradizione che sembra collegata agli imponenti megaliti delle valli piemontesi. Che cosa vogliono raccontarci i megaliti? Il megalitismo è un fenomeno planetario e di quali passati sono stati testimoni? Ancora oggi in Piemonte proseguono tradizioni e usanze apparentemente inspiegate, tradizioni antiche che si mescolano a quelle attuali. Ne abbiamo un esempio nelle Madonne Nere, un po' ovunque in Piemonte e non solo in Piemonte, o nei simboli celtici adottati da amministrazioni locali, nel folklore, nelle feste tradizionali. Ma cos'è rimasto della mitica città di Rama? Solo il ricordo di una civiltà perduta? In effetti, i megaliti che si trovano in tutte le valli piemontesi e non solo sembrano raccontare la storia di Rama. Il megalitismo, ad esempio, è un fenomeno mondiale e questo la dice lunga su quanto poco sappiamo della nostra storia e delle nostre vere origini. Tornando a Rama, secondo la leggenda, una vasta regione che oggi si estende dal Piemonte alla Savoia, alla Provenza, fino a raggiungere la Liguria e la Valle d'Aosta, è stata testimone di eventi straordinari che rappresentano le radici culturali di queste stesse terre e di tutto il continente europeo. Le leggende e le tradizioni di tutta Europa parlano della caduta dal cielo nell'area della Valle di Susa di un oggetto di origine divina, portatore di conoscenza sulla terra, che avrebbe dato il via a una tradizione iniziatica ancora esistente nel nostro tempo. L'evento riguarda la caduta dell'oggetto di natura divina è riportata nella tradizione ellenica, la leggenda di Fetonte, praticamente il figlio del re Sole, il quale, non sapendo guidare un carro celeste dal padre, sarebbe precipitato al suolo. E gli uomini, rinvenuti i resti del carro celeste, avrebbero tratto da essi la conoscenza divina che comportava. Tuttavia le tradizioni druidiche parlano non di una caduta, ma di una discesa, e Fetonte rappresenterebbe un dio o una consorteria di dei civilizzatori, mito che ha un grande riscontro in tutte le tradizioni della Terra. Ad esempio parliamo dei Tuatha De Danann della mitologia irlandese o dei Kachina degli indiani Hopi. Tanti popoli parlano di questi dei civilizzatori che hanno insegnato agli uomini ad evolvere. E queste leggende sembrano coincidere col mito greco dei primi dei che, come dice Platone, si divisero il nostro mondo in precise aree e lo organizzarono poi per donare la conoscenza alle creature terrestri. O la prima gente, secondo Dante, quella prima gente che conosceva la costellazione della Croce del Sud, quindi era a conoscenza dell'Antartide. Tanti misteri che non riusciamo a spiegare con la scienza attuale. L'antica leggenda greca di Fetonte riprende il mito del Graal. Il mito narra la vicenda di una creatura semidivina che in tempi molto antichi precipitò dal cielo e cadde sulla terra. Nella caduta, lo smeraldo che adornava la sua fronte si staccò precipitando al suolo. Altre creature semidivine lo raccolsero, modellandolo in forma di coppa, e lo consegnarono ad Adamo nell'Eden al fine che lo custodisse e se ne avvantaggiasse. Questi due miti, che hanno una stessa narrazione, a questi due miti è indissolubilmente associata la leggenda della città di Rama. Secondo la tradizione druidica, il carro di Fetonte sarebbe caduto in un luogo che si trovava all'incontro di due grandi fiumi, nella zona dove oggi si uniscono la Dora e il Po, una zona identificabile nell'area che comprende l'attuale città di Torino e parte della Valle di Susa. E le antiche cronache della Valle di Susa riportano l'esistenza in epoche remote di una città ciclopica chiamata Rama. Tra l'altro Rama è stata anche individuata dagli scrittori del 1800 come Matilde Lorimer, che ha parlato praticamente in modo molto preciso nei suoi libri di Rama. Secondo questa testimonianza, la città megalitica di Rama si ergeva sulle falle delle montagne del Roc Maol, l'antico nome del monte Rocciamelone, la cui vetta era stata sede di culti antichi, tra cui per ultimo il culto di Giove. La città era stata costruita con l'uso di grandi blocchi di pietra che dalla stima delle loro dimensioni dovevano pesare mediamente dalle 4 alle 5 tonnellate ciascuno. Quindi immaginate le mura ciclopiche che si snodavano per circa 27 chilometri, secondo sempre questa leggenda, in immensi portici di pietra e si sviluppavano per tutta la lunghezza della valle, sulla direttrice della cittadina di Bruzzolo, Chianocco e Foresto e sulle rive del fiume Dora, ma si estendeva anche oltre Alpe. Rama, secondo le leggende dei Valigiani, sarebbe stata distrutta più volte per cataclismi regionali e ambientali e sarebbe stata ricostruita ben 3 volte. Platone diceva che i miti e le leggende spesso nascondono eventi reali che possono essere trasmessi proprio attraverso il mito, passando tra le maglie del tempo e della storia che, come si sa, è scritta dai vincitori. E invece proprio dai miti, come quello di Rama, ci possono dare indicazioni sul nostro passato. Barbadoro, come un moderno Schliemann, seguendo un'intuizione sulla base della leggenda arrivata fino a lui dalle famiglie celtiche, ancora vive e vitali, si è messo alla ricerca di riscontri già negli anni 70 su questo mito, fino alla scoperta delle mura ciclopiche che hanno definitivamente estrapolata Rama dal mito per inserirla nella storia. Negli anni 70 Giancarlo diede il via a un'iniziativa destinata a dare una svolta alla cultura e alla città di Torino dormitorio per dopolavoristi. Fondò infatti il Centro Culturale Spazio 4, che si occupava di archeologia, astronomia, esobiologia, scienza di confine. Lo scopo era quello di proporre una ricerca tra scienza e spiritualità, senza confini e barriere ideologiche. E noi vogliamo proseguire questa iniziativa proprio col Centro Studi Giancarlo Barbadoro. L'iniziativa si collegava a una corrente europea di rinascimento spirituale che in quegli anni ha visto nascere molti movimenti culturali e spirituali. L'iniziativa Spazio 4 suscitò un enorme interesse, soprattutto tra i giovani, e fu una fucina che ispirò un nuovo modo di far cultura che ha influenzato anche la musica. È stato proprio con Spazio 4 che sono iniziate le escursioni sulle tracce della città di Rama, ricerche che hanno coinvolto centinaia di ricercatori di ogni età, affascinati dall'idea di interpretare i detective dell'impossibile, ricerche a cui ho avuto anch'io l'onore di partecipare. Insieme a Giancarlo ho avuto la possibilità di intraprendere appassionate ricerche che sul fil rouge della leggenda di Rama ci hanno portato a viaggiare per il mondo, scoprendo incredibili legami esistenti tra i miti delle culture native e ci hanno fatto conoscere personaggi eccezionali. Ma nel 2007 abbiamo avuto la conferma che Rama non era solo una leggenda, infatti furono trovate in Val di Susa le sue mura. Io passerei un video a questo punto con un'intervista di Giancarlo.

0: Che importanza riveste questo ritrovamento?
1: Ma questo ritrovamento, secondo me, è molto importante perché rivela un'effettiva presenza di un insediamento megalitico nella Valle di Susa, e una cosa che altrimenti sarebbe stata deputata semplicemente alla leggenda, sarebbe rimasto solo un racconto non verificabile come tanti altri racconti. Invece con il ritrovamento di queste mura si può pensare che effettivamente c'è stato un insediamento megalitico, come dicevo. Le mura tra l'altro presentano una loro notevole antichità e hanno una somiglianza che le può legare alle opere dei Pelasgi, ad esempio alle opere del Circeo, alle opere di tante altre zone mediterranee. E secondo le leggende, qua appunto nella Val di Susa, la città di Rama ha vissuto tre ere, tre epoche, e nella seconda Rama sembrerebbe proprio a convalidare la narrazione leggendaria che si trattò di un intervento di popoli del mare che erano giunti fino da queste parti e avevano ricostruito l'antica città di Rama, che nel frattempo gli eventi ambientali avevano parzialmente distrutto.

di dare compattezza alle mura. E queste scoperte le abbiamo riversate nel libro Rama, Antica Città Celtica, che rappresenta 50 anni di storia di Rama. E in effetti questo libro ci ha portato a fare delle ricerche sorprendenti. Va ricordato soprattutto il paziente lavoro della ricercatrice Matilde del Loro-Lemille, che nella sua opera Storia di Montpantero e del Roquemaol, pubblicato a Torino nel 1897, descrive la città di Rama sulla base delle leggende raccolte nella Valle di Susa. Matilde del Loro-Lemille nel suo libro descrive Rama come un'antichissima città alle falde del Roquemaol. E secondo quello che diceva, di cui rimangono solo poche case, ma i cui portici andavano per tutta la lunghezza della valle da Bussoleno, Bruzzolo, fino alle rive della Dora. Ma Rama si estendeva anche oltralpe. Rama si estendeva anche oltralpe. L'epicentro della città di Rama, d'Oltralpe, era situato in una zona tra Briançon ed Embrun. La zona è ricca di tradizioni lasciate dai Catari, l'antica cultura di origine celtica che abitava nella zona, e subì feroci persecuzioni fino allo sterminio quasi totale da parte della Chiesa dell'epoca. La tradizione dei Catari ha avuto una continuità nella cultura occitana tuttora presente in zona. E in effetti, già da parecchi anni, a Champcellat, tra Briançon ed Embrun, sono in corso degli scavi archeologici a cura dell'istituzione francese Centre National de la Recherche Scientifique per studiare i ritrovamenti della città di Rama sulla base delle testimonianze lasciate dai romani. L'estensione della zona megalitica e le numerosità dei ritrovamenti hanno indotto il gruppo degli archeologi addetti alle ricerche a eseguire numerosi scavi, l'ultimo dei quali è del maggio 2007. I lavori hanno portato alla luce costruzioni in stile megalitico, simile a quelle relative alle mura di Rama. E Rama era anche citata nelle coppe di Vicarello, quattro coppe ritrovate nella frazione di Vicarello del comune di Bracciano, Roma, datate alla fine del I secolo a.C. Tra l'altro, Rama è inscritta tra Briganzio, Brianson, ed Embrodum, Embrum, con le distanze che le separano. Il nome Rama compare nel III secolo su una mappa romana redatta intorno al 210, III secolo praticamente. Secondo le ricerche del Centre National de la Recherche Scientifique, Rama veniva collocata nel comune di Champcellat, nei pressi del borgo della Roche de Rame, guarda caso. E Rama compare anche in tanti toponimi, dal Monte Rama in Liguria, dalla Roche de Rame in Francia. Ma anche se fate una ricerca, ve ne accorgerete, ci sono tanti, tanti nomi che rimangono, ricordano Rama. E ci sono elementi allo studio degli archeologi che fanno pensare che la Rama romana sorgesse sopra una città molto più antica di origini celtiche. Tra la scoperta dei ritrovamenti di alcuni torc, tipici ornamenti celtici, sono stati rinvenuti anche dai resti di un edificio che secondo gli archeologi rappresenterebbero un luogo di culto paleocristiano. Ma forse il documento più interessante ed emblematico è l'affermazione di Camille Julien, storico e archeologo francese del 1800, che ha detto testualmente, in uno dei suoi trattati, ha affermato che la stazione romana di Rama era sorta su un'antica città celtica. E questo è importante perché abbiamo quel testo, tra l'altro. Le mura di Rama ritrovate nella Valle di Susa dai ricercatori dell'Eco Spirituality Foundation presentano straordinarie analogie con quelle rinvenute nel sito megalitico di Champcellat, vicino a Briançon. Tra l'altro, i reperti megalitici sparsi in tutto il Piemonte sembrano proprio confermare che esista una cultura simile. Le ruote solari, ad esempio, i ritrovamenti di tutte le ruote solari in tutta la valle, sia di Susa e di Lanzo, ma non solo, perché sarebbero da attribuire al mito di Fetonte. Nella leggenda di Fetonte si narra infatti che quando il dio o la consorteria degli dei si accomiatò dagli uomini, lasciò loro una grande ruota d'oro forata
simbolo della conoscenza.

violenza che aveva dispensato. Ma in effetti la ruota forata ha una simbologia che ricorre in moltissime tradizioni. L'abbiamo trovata in tutto il mondo, queste tradizioni, che a forma di reperti, a forma di monili. Un reperto megalitico come monile che sembra che non interessi a fare agli archeologi fare una ricerca seria sull'argomento. Così come non vengono spiegate quelle che sono definite le macine, grandi ruote forate in pietra presenti in grandi quantità nella Valle di Susa, ma anche nel resto del mondo. Ebbene, queste cosiddette macine si trovano a volte nel verticale di una roccia, nel soffitto di una grotta, difficile che possano far pensare a essere macine per fare il pane. Ad esempio a Montpantero, luogo che secondo la ricercatrice dell'Ottocento Matilde Delor-Hermil era l'epicentro di Rama e secondo la scrittrice era abitato da maghi, esiste una grande ruota forata scolpita in verticale in alto sulla roccia. E ogni anno si celebra la Fora d'Urs, il ballo dell'orso, una celebrazione di 3 giorni, il cui culmine avviene proprio sotto la ruota forata, come in una sorta di celebrazione. E sono tante le cose inspiegabili intorno a noi, eppure sembra che prima degli Egizi, dei Greci o dei Romani ci sia il nulla. In realtà abbiamo fatto tante scoperte di una cultura elevatissima. Ad esempio il megalitismo dimostra che questa forma di pensiero, questa forma mentis, era in grado di viaggiare percorrendo tutto il pianeta, possedeva i mezzi per farlo, installazioni che ancora oggi noi avremmo difficoltà a erigere. Possiamo parlare dell'arte raffinata dei vichinghi, che si sa erano molto imparentati coi Celti, un'arte raffinatissima che si è espressa nella gioielleria, nei poemi, nelle sculture, nei megaliti. Nel libro Rama, antica città celtica, si parla diffusamente dei Celti, una cultura che l'impero romano e il cristianesimo hanno cercato di eliminare dalla storia. Ma in effetti la storia narrata dai vincitori non si parla di questo popolo eroico. Però ci sono molti ritrovamenti che parlano per loro, ad esempio il calderone di Gundestrup, un grande calderone in argento conservato al Museo Nazionale di Copenaghen, che testimonia una federazione di clan uniti insieme da principi comuni, forse il primo esempio di Europa unita. Sono tanti i misteri e le lacune della storia. Forse proprio nei popoli naturali, quei popoli definiti così perché hanno riferimento nella natura, vengono conservate della vera storia dell'umanità. Il mondo maggioritario non li considera, ma la vera storia dell'umanità forse risiede proprio in queste sacche storiche. Hanno conservato il ricordo attraverso gli antenati delle loro tradizioni, delle vicende storiche. Sono quei popoli invisibili che ai margini delle vicende umane proprio per questo possono conservare forse la vera storia dell'umanità. E tra questi popoli ci siamo anche noi, i nativi europei, con un nostro passato glorioso che è tutto da riscoprire. E per fortuna abbiamo dei personaggi come Giancarlo Barbadoro che hanno conservato l'antica tradizione dello sciamanesimo druidico e la trasmettono per poterla trasmettere alle generazioni future. E noi, depositari dell'immenso bagaglio intellettuale che ci ha lasciato Giancarlo Barbadoro, faremo tutto il possibile per trasmetterlo a nostra volta. Giancarlo diceva: senza la conoscenza delle nostre radici siamo impreparati ad affrontare il futuro che ci attende. E sempre Giancarlo Barbadoro ha fatto erigere un grande cerchio di pietre all'eco villaggio di Drimlen, nel Parco della Mandria, per dare una testimonianza delle nostre radici e per dare continuità alla cultura celtica. Forse il futuro che ci attende non è dei più rosei. L'umanità sta attraversando un momento tra i più difficili della nostra storia recente. Ne abbiamo un esempio nei nostri fratelli animali che sanno qualcosa perché sono nati nel posto e nel tempo sbagliato. Ma non siamo lasciati a noi stessi. Abbiamo gli strumenti per affrontare il futuro che ci attende e la conoscenza con la C maiuscola è il bene più prezioso che abbiamo. Grazie.

0: Ci hai fatto fare un viaggio di milioni di anni, in mezz'ora, è stata una cosa impressionante. Così come se posso dire, impressionante in questo testo è proprio documentazione ulteriore, ce ne fosse mai bisogno, dell'importanza, dell'imponenza del lavoro, no? La bibliografia è una cosa pazzesca, cioè avete consultato testi di ogni qualsiasi, avete contattato, ma è impressionante, basta vedere, come dire, senza confini tutta il sapere, la conoscenza e l'esperienza che avete tirato fuori. Io sono rimasto veramente sbaccalito.
1: Grazie.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody. This is another lesson in the series of English Planet. Al microfono Nick Yuldon, l'insegnante di madrelingua che cercherà di nuovo di svelare segreti della lingua inglese e rivelare anche la verità che viene nascosta da studenti della lingua inglese come seconda lingua. Dunque, in questi giorni abbiamo festeggiato una festa molto importante nel mondo celtico, quella che si chiama Samhain, conosciuta anche come Halloween, un momento nell'anno, un momento di transizione, un momento di chiudere con un anno finito e andare a riposarsi, cominciare a riposarsi per riprendere l'attività in un anno nuovo. Allo stesso tempo è un momento di forte contatto con il mondo degli spiriti, il mondo a noi sconosciuto, dove è pieno di misteri e sorprese per noi. Per restare in tema, allora, cambiamo l'argomento della nostra lezione per stasera. Lasciamo dietro il passato su cui io ho focalizzato per le ultime lezioni e andiamo a vedere come gli inglesi affrontano il futuro. Ma per capire bene come gli inglesi parlano del futuro, bisogna prima capire come vivono il futuro. Cosa rappresenta il futuro? Cioè, questo veramente anche vale per gli italiani come per gli inglesi, perché il futuro è una cosa immaginaria, non è reale nel nostro senso del quotidiano, è una cosa che non esiste, è pieno di speranze, di programmi, di disperazioni, di intenzioni, di certezze e di incertezze. Noi non viviamo il futuro perché il futuro non c'è mai. Come si dice in inglese, tomorrow never comes. Adesso ragazzi, una botta di shock, horror, sorpresa, scandalo, eresia. Perché io dico questo? Come il futuro non esiste, anche linguisticamente per gli inglesi il futuro non esiste. Veramente vi dico, seriamente, non c'è una forma del verbo nel futuro in inglese. Ma questo è impazzito, cosa cerca di farci credere? Non c'è will, non c'è shall, non sono il futuro queste parole qua? La scuola media è imparato così. Confessate adesso ragazzi, chi di voi pensava seriamente che io stessi per parlare di will e shall e spiegare come si usano nel futuro inglese? Scommetto almeno 90%, se non tutti. Però io vi assicuro che gli inglesi non usano né will né shall né nient'altro per parlare nel futuro. Questa è in linea con quello che in pratica ho già detto per quanto riguarda il passato anche, che gli inglesi non usano i verbi o flessioni del verbo o i cambiamenti del verbo per indicare il tempo di cui si sta parlando in qualsiasi momento. Ci sono altri modi per esprimere il tempo. Il verbo non deve cambiare, il verbo deve solo indicare un'azione di cui si parla. Per spiegarmi meglio qui, per capire meglio cosa intendo dire, faccio un esempio di una domanda semplice nel futuro inglese. Ascoltate. When do you start your new job? Avete capito? When do you start your new job? Allora, qualcuno vede un futuro qua? Qualcuno vede qualche indicazione del verbo del futuro? Io non lo vedo e non c'è. When do you start? Do you start sembra esattamente una domanda anche nel presente. Do you è una domanda nel presente. Do you start? When do you start your new job? Ed è tutto uguale al presente. Io insisto che questo è un inglese perfetto, ma voi probabilmente dite, ma perché voi inglesi siete così strambi? Dopotutto stai chiedendo per il futuro, no? L'inglese stramo invece vede la situazione così. Io voglio sapere il tempo, non so il tempo, è per quello che sto facendo una domanda con when. In questa situazione particolare, l'interrogativo when sottintende il futuro. Io sto facendo questa domanda perché ovviamente quello di cui sto parlando non è ancora successo, perciò deve essere rimandato al futuro. E questo è chiaro sia per me sia per mio interlocutore, mio amico con cui sto parlando. Deve essere un amico comunque, se no mi fanno delle denunce per invasione del privacy. La risposta tipica alla mia domanda sarà: I start my new job next month. Ripeto, I start my new job next month. Boh, non è il presente, I start? Sì, giusto, è il presente. Oppure qui lo guardiamo più che altro come una forma base del verbo. I start my new job next month. Dove rimane il futuro qui per rispondere a questa domanda nel futuro? Allora, la risposta alla mia domanda, alla comunicazione qui, rimane tutto nelle parole next month. Next month è un termine che mi esprime il futuro, mi esprime il tempo, quando il tempo che l'informazione che mi manca è quella che volevo sapere. E quindi io non chiedo al mio amico di andare a scervellare nella grammatica inglese per cambiare il verbo che indica il fatto o andare d'accordo col fatto che stiamo parlando del futuro, perché il verbo non lo va cambiato per niente, basta dire next month. Infatti poteva anche finire next month senza neanche ripetere il verbo e tutto il resto. E quindi non c'è nessun bisogno di cambiare il verbo, non c'è bisogno di fare flessioni, coniugazioni, cambiare per persone, non è necessario, non serve niente. Io ho fatto una domanda sul futuro e il mio amico gentilmente mi ha risposto sul futuro. E siamo tutti e due contenti. Sì, è chiaro, e non voglio ingannare nessuno, che sia chiaro che non abbiamo risolto tutto il discorso del futuro così, perché il futuro ovviamente è molto vasto, è pieno di tantissime possibilità e diverse circostanze. Tutte le cose, come tutto in inglese, in tutte le lingue effettivamente dipendono dal contesto, dalla situazione che stiamo vivendo quando vogliamo parlare. Però quello che è appena evidenziato vuol esprimere solo questo fatto che sto dicendo, che non c'è una forma fissa di futuro del verbo che esprime tutto il futuro. E non sono richieste cambiamenti del verbo per corrispondere a un ipotetico futuro. In realtà la domanda when do you start your new job, piuttosto che parlare di un futuro, parla di un programma, un piano specifico che facilmente viene, oppure in questo caso dovrebbe essere effettivamente realizzato in un futuro specifico. Ho appena detto che ci sono variazioni possibili a seconda delle situazioni, e tutto dipende effettivamente dal livello di certezza nel futuro. Quello che stiamo guardando qui, when do you start your new job, come dico, è una certezza. Bisogna aggiungere qui, nello specifico, che in questa conversazione particolare qui io posso solo parlare con mio amico e fare questa domanda perché siamo già tutte e due a conoscenza del fatto che sta per iniziare un nuovo lavoro, è una cosa che è già successo per farci sapere questo, e quindi è più che un programma, è una cosa quasi certa, così certa che sembra che sia presente. Se io dico qualcosa come I fly to New York next week, è una cosa di cui sono certo, sono sicuro, stabilito, forse c'ho già un appuntamento a New York, c'ho un biglietto prenotato e tutto quanto, e quindi non cerco nessun pelo nell'uovo, mi esprimo in questo modo qua con un verbo semplice, I fly to New York next week. Forse qualcuno può protestare dicendo che, ma se io vado a dire I fly to New York, perché non sto parlando del presente? Non ha detto lei l'altra settimana, professore, che I fly to New York vuol dire che lo faccio di abitudine, che volo ogni settimana? No. Qui non c'è nessun problema di malintesa. Perché? Perché dice I fly to New York next week. Appunto, next week stabilisce il futuro e stabilisce anche il contesto senza nessun malinteso. Infatti, usando lo spunto da lezioni precedenti, io posso anche rischiarmi la vita dicendo I pay for the beers next week. Posso anche ripetere I pay for the beers next week senza rischiare bancarotta, perché ho messo next week, quindi non pagherò le birre per sempre, solo esclusivamente next week, forse una volta, forse più volte. Avrò un numero limitato di amici nuovi, ma non tantissimi. A proposito, per i traduttori, qui le frasi che ho detto in inglese in questa lezione sono when do you start your new job, che in italiano bisogna andare a dire quando inizierai il tuo nuovo lavoro. Risposta: inizierò la prossima settimana. Vedi tutti questi cambiamenti del verbo: inizierai, inizierò, inizierà, boh. When do you start your new job? I start next week. State attenti però, perché non tutto il futuro viene risolto in questo modo, con quello che assomiglia, diciamo, al present simple, oppure effettivamente risulta il present simple. Tutto dipende ovviamente dalla varia situazione, e sono molte diversità, cioè, tra situazioni nel futuro, ovviamente. Tutto dipende però dal livello di certezze che abbiamo sul nostro futuro. E ci sono diverse soluzioni a seconda della situazione. In questo caso, appunto, I fly to New York è una cosa quasi già in atto, perché ho già fatto prenotazioni, ho prenotato l'aereo, ho prenotato un albergo, e per me è veramente presente, è sicuro che succede, solo manca l'appuntamento, manca l'orario. Adesso guardiamo un'altra situazione, un po' meno certo di quella che ho appena nominato, ma sempre nel futuro. Mettiamo che sta arrivando fine settimana, tu sei con tuo amico, sempre con questo amico, oppure amica, non faccio esclusione di sesso. Comunque la situazione è che uno deve capire che piani ci sono per questo weekend che sta arrivando. Non ci sono piani sicuri, non ci sono piani certi ancora, e quindi bisogna chiedere proprio questo. E quindi l'inglese come si affronta questa situazione? Allora, una domanda tipica sarebbe What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Oppure Where are you spending your holidays next year? Where are you spending your holidays next year? Invece di tradurre queste frasi, io le ripeto un paio di volte in inglese, perché dovrebbe essere abbastanza chiaro. Comunque stiamo parlando qui di piani non sicuri, non noti, sul prossimo fine settimana e addirittura per il prossimo anno, che può essere anche lontano nel futuro. Si nota però che in tutte e due le casi non c'è una briciola di futuro espresso nel verbo, anzi, sto usando il present continuous, qualche volta conosciuto come present progressive, a seconda tuo professore di inglese. Possibili risposte a questa domanda nel futuro? I'm watching a film on Netflix with my friends. I can't go to the cinema because of COVID. Oppure We're taking a camper trip around the United States next year. If the government lets us travel. Domanda e risposta tutte due usando il present continuous. Come mai questo? Perché qui stiamo parlando di intenzioni, piani non sicuri, non garantiti, però sempre piani e possibilità. Il fatto è però che questi qua, sì, è segnato il tempo con this weekend sta nel futuro in questo momento, next year sta nel futuro in questo momento, però le idee sono nella mia testa adesso, e quindi possiamo parlare tranquillamente delle idee usando il presente. Ovviamente qui non ho tempo a disposizione per spiegare tutto il futuro e come si sviluppa nei vari modi, però ho dato un paio di esempi, quelli più comuni magari e quelli più importanti, per dimostrare, per evidenziare il fatto che non c'è nessun bisogno di andare a cercare una forma particolare del futuro nel verbo. Si può fare benissimo a meno usando forme esistenti del verbo, soprattutto nel presente, sia present simple sia present continuous, e anche comunque con l'aiuto di altri verbi, quelli detti verbi modal verbs, oppure appoggiandosi effettivamente su espressioni del tempo nel futuro, next week, next year, in 1919, nel passato, in 2050, in 2070, in 3075. Però avendo così liquidato l'uso delle parole will per il futuro, devo giustificare poi perché will esiste e viene usato in inglese. Allora, io prometto a questo punto che la prossima lezione spiegherò come si può fare per usare will e a cosa serve will. In effetti faccio un'anteprima perché dico, io prometto che spiegherò l'uso del will. Cioè, in inglese si dice, I promise I will tell you about the verb will. Qui si nota l'uso del will, va bene? Ok, allora, fino alla prossima lezione. Adesso facciamo una piccola pausa per la pubblicità e poi torno dopo per parlare un pochettino in inglese. Stay tuned to Radio Dreamland, English Planet. Be back soon.
2: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Welcome back to part 2 of English Planet, where we are about to embark on another experience of reflecting on, thinking in and listening to the English language. This evening I would like to share with the listeners of Radio Dreamland who are interested in the world of the invisible and the world of mystery, I'd like to share my own personal feelings about this particular time in the year. The 31st of October and 1st of November is a very special time with special significance for myself and for generally ancient civilization in Celtic Europe. Its significance is as a festival celebrated in the Celtic world under the name of Samhain, also pronounced as Samhain, in modern times known as Halloween. I'm English, but I'm Celtic English, so I'm not going to talk about pumpkins or ghosts or trick and treat. These are all features which are focused on by modern consumer society, especially American consumer society, for marketing and publicity purposes. And they tend very much to detract from the real significance of the original Celtic festival. The voice of Radio Dreamland prefers to focus on the deeper aspects of this very special festival, which are concentrated on the idea of very close contact between the world we live in, the visible world which we live in every day, and the invisible world of spirits, of mystery, and of the magic of existence, the existence of real nature. Since we, and together with our planet, Mother Earth, undoubtedly exist, undeniably exist, within a dimension which is invisible to us and stretches far beyond our imagination into infinity, it should be extremely important for us to have a time in the year when we can reflect on and celebrate this fact of pure existence. On Saturday night, Turin itself and the areas surrounding Turin with its parks and forests and woods were illuminated by a full moon and shrouded, covered, veiled by a fine mist, which made it very easy to imagine that one was walking or travelling by car within the English or Scottish or Celtic, Northern Celtic regions of the world, of the planet, and not so much in Piedmont. This fact possibly demonstrates the idea that Piedmont is just as much a part of the Celtic territory, the Celtic terrain, as the north of Europe. In any case, I felt pretty much at home as I moved around in the evening, in the night of Halloween, even though I was moving in and around Turin. So, as I say, Samhain is a moment of special significance, a celebration of a moment of close contact between our living world and the world of the spirits. And I can't resist just mentioning a particularly touching, poignant piece of news which I received, which we all received, in fact, through the internet on the day of Halloween. The fact that the famous British actor, Sean Connery, had died in the Bahamas. Sean Connery was, for me, as for many other people, he was a legend in my lifetime. For me, he actually was James Bond, the figure that he represented in those famous films following the books, an English spy. But what is curious and possibly invisible to many people is that he was not English, he was Scottish. As he became more famous, more important and more influential, he gradually more and more put his Scottish origins into play. And he became a champion, a symbol, a defender of the interests of the Scottish population, the natural peoples of Scotland, the Highlanders. Of course, as you know, he actually represented or played the role of one of the immortal Highlanders in one of his most famous films. He also represented and defended animals because he was a vegan. So the physical world has lost one of its greatest heroes and icons, but his memory, his ideas, his influence will continue to be felt for a long time yet, as long as his films continue to be visible. I just hope that his influence will continue in terms of convincing people how important it is to support and defend natural peoples and the existence and continued existence of animals in this world, on this planet. The ideas of and influence of Sean Connery are in line with those of Giancarlo Barbadoro, of Rosalba Natero, and of Radio Dreamland itself, in believing that our planet Earth would be a better place to live in for everybody if the principles of natural peoples were followed and more respect was shown for animals. I also personally feel that it is quite poetic in a way that a moment like Samhain should be chosen by a person like Sean Connery to pass away, to make the transition from the visible world to the invisible world. Fare thee well, Sean Connery. One more thing, Sean Connery was 90 years old when he died. The idea, the theme of 90-year-old men seems to be a recurring theme in my life at the moment. I'll explain why. To me, it is becoming something of a curiosity and closely associated with the concept of finding principles for living on this planet in an eco-spiritual way, on the principles of peace, harmony and well-being. I have to confess that I don't really lead what would be considered a normal, regular life according to the principles of a modern, consumerized, globalized society. My daily life is composed of a series of chance encounters and fortuitous experiences, which I try to appreciate and interpret as I go along. One such chance encounter I mentioned a few weeks ago on this program, which I went to the mechanic to talk about a problem I had with my car. And I met another customer of the same mechanic who spoke to me and told me that he was 95 years old. I didn't ask to see his birth certificate, but I believed him. What surprised me is that he looked much younger. He was in extremely good condition. He was fit. He was running around. He was mentally lucid. He was asking questions and talking. He was smiling. He was happy. He was an excellent person, let's say. But under the regulations of consumer majoritarian society, he cannot exist. Women are supposed to die when they're 83 years old, and men can live as long as 80, 81, I believe. Maybe the figures have changed slightly, but not much. But 95 years old, you should be in a care home, followed by a nurse, and sitting in an armchair watching television. You cannot drive a car on the public roads and go around talking to people. What was especially interesting to me about this invisible person who was standing in front of me is that he reminded me that he was so happy because he appreciated the fact that he was not just two concepts, but three concepts: body, mind, and spirit. And for him, a healthy spirit is equally as important as a healthy mind and a healthy body. Exactly the same ideas that I believe in. And this gave me great hope optimism for the fact that I may well live to the age of 95 years old. I mention this for the second time because last week this chance encounter was repeated almost exactly for the second time. Just over a week ago, I had another chance encounter with another 90-year-old man. 90, approximately 90, I don't know, 90, 91, I'm not sure. This time, I went into a very small restaurant, a family-run restaurant known as a trattoria in Italian, in a very small area, a small village not far from Chivasso, in the hills of Turin. My wife and I were hungry, so we stopped for lunch. A strange feature of restaurant eating in these COVID-19 times is the position of the tables in restaurants and eating places. It's quite normal now to sit at a table where you are so far away from your partner, your wife, your friend, that you can hardly speak to them, you can't reach them, and you find yourself much closer to an unknown stranger who is sitting at another table, which is socially distanced from you, but to your side. Under these conditions, my dear wife gave up trying to speak to me and began to speak to the gentleman who was sitting nearest to her, who probably was much more interesting than I am anyway. I simply sat and listened to their conversation. Again, this gentleman said that he was more than 90 years old, but he was fit, happy, healthy, and in very good condition. He was accompanied by a woman who was not his wife, because his wife had died some years before. But he was out and about. He was enjoying lunch in a local restaurant, and he had travelled from as far away as Kivaso, which is something like about 20 kilometres. No great distance, but still a lot for a 90-year-old man. Using the standards of modern, globalised consumer society, that is. So what was the secret of this man's long and happy lifetime? He explained that he had spent his younger life, and also part of his older life, with his spare time riding a bicycle up and down the hills of Piedmont and Turin. Weekdays, weekends, holidays, he was always on his bicycle until the age of 80, apparently. At other times, when he couldn't ride his bike, he was swimming in swimming pools or even in the rivers of Piedmont. Apart from this, he had also always lived in the areas outside of Turin, in the countryside around Kivaso. So he had never really been caught up in all the traffic, pollution, stress of daily life in an industrial city. He had always lived in a rather more natural environment in the hills of Turin. Also spending time in the woods. He mentioned collecting mushrooms and referred to mushrooms, in fact, interestingly, as being magic. He said mushrooms were magic. So here, within a short space of time, I've had two chance encounters with two examples of people who theoretically should be either in a rest home watching television or in a cemetery. And yet, they're still alive and well, happy and healthy, and living a perfectly normal social life. And both of these people expressed elements of eco-spirituality as being fundamental or important within their lifestyles. By the way, the name of the restaurant, the name of the restaurant was Trattoria della Pace. In Italian, I won't translate that into English because it doesn't have a lot of sense. But it is located in a very, very small collection of houses, basically a subdivision of another subdivision of a small municipality called San Sebastiano da Po, which itself is a subdivision of Kivaso. Therefore, a very, very local, very, very local, small community, very close and seemingly very traditional, in a valley which expresses peace and tranquility, added to which in this particular time when we were going there, it is autumn, is surrounded by trees along the valley with all their wonderful autumn colours, and the whole area, the whole context was something which passed on a feeling of peace, tranquility and happiness. Actually, my wife and I have eaten in this restaurant before, and we found it a pleasant place to eat with good cooking and friendly people. But on this particular occasion, as I sat down at the table, something struck me because there was a feeling within the restaurant, and it was not visible, but it was tangible to me. A feeling of I don't know, something peaceful, something traditional, something ancient, as though it was part of a local community. Which has always been there and always belongs to a different dimension in a way. It's difficult to explain or describe in words, but what I felt in this restaurant was a kind of sensation, existence, which was expressing itself to me and explaining that this was a different place, a different time in which I found myself. I hope you can understand what I'm saying, because I feel it's important to live, to feel life, experiences, existence, rather than simply living a life and existing as an object moving around in a modern consumer society. Unfortunately, that's all we have time for this evening. Time has run out again. I'll be back with another lesson next Monday at the same time. In the meantime, stay tuned to Radio Dreamland. Continue to share the vision. This is Nick Yulden wishing you a good evening and good night.
4: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere i granchietti sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta /22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa, è proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi, che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita. Ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello yin e dello yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima. Possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura, ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, voglio dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'eco spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato alla quercia. È l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro, questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione, è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
2: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
2: Ciao a tutti da Roberto e da Gianluca che
3: ciao.
2: È qui con me. Che dire, bentornati alla Scienza di confine.
3: Gennaio è un po' che non ci sentiva.
2: Non chiediamoci il perché, io direi andiamo avanti tranquillamente.
3: No, anche perché ci sono molte cose di cui occuparci. Quindi...
2: E poi anche nel frattempo che noi non ci siamo stati, guarda caso, delle cose sono andate avanti, Gianluca.
3: È ovvio.
2: Caspita. Non è che qui...
3: Il mondo della Scienza di confine non è che... Non ha confini.
2: Quindi... E poi non si ferma. Esatto. Non è che si aspetta.
3: Non ha confini.
2: No. Infatti, vabbè. Comunque, sentite un po', forse ancora noi abbiamo ancora i postumi del panettone vegano, che ci ha un po' contraddistinto nelle nostre vacanze natalizie, ma c'è anche da dire che abbiamo anche dei postumi relativi a, chiamiamolo un lui, ve lo ricordate il Natale scorso, no? Non è che parlo della polemica sul prezzo del carburante o dei voli per andare alle Maldive, intendiamoci, ma di Atlas. Quell'affare interstellare, quel coso interstellare che tra ottobre e dicembre ha fatto sembrare gli alieni di Hollywood praticamente una roba da dilettanti. Che dici?
3: Sì, vabbè, intanto ben ritrovati a tutti quanti. Sì, in effetti definire Atlas un affare direi che è decisamente riduttivo. Intanto cerchiamo di inquadrare un po' la questione, perché magari non tutti sono informati sui fatti. Allora, tecnicamente quello di cui stiamo parlando, cari ascoltatori, è l'oggetto definito A2025R3, o altrimenti è più facile che lo trovate come 3I. Quel 3I sta per terzo interstellare, perché intanto Atlas, terzo interstellare, 3I Atlas. Tanto diciamo che Atlas è il sistema di telescopi che ha fatto questa scoperta. E 3I perché ha le stesse caratteristiche di altri due oggetti di un recente passato, che sono Oumuamua e Borisov, cioè altre due comete. Tecnicamente questa sarebbe la terza, ecco perché diciamo I3. Quindi terzo oggetto interstellare confermato nella storia dell'astronomia, dopo questi due che ho detto. Però a differenza degli altri, Atlas ha avuto davvero un impatto mediatico e scientifico senza precedenti, no Roberto?
2: Vabbè, allora dai, facciamo un rewind. Ottobre del 2025, i telescopi delle Hawaii captano un sassolino che viaggia a una velocità assurda. E Gianluca, spiegaci, perché non era il solito asteroide che vuole distruggere la Terra come in tutti i film di serie B che io mi sono tutti visti?
3: Ma quanto sono belli!
2: Infatti
3: a me li guarda in continuazione. Ma intanto è proprio questo il punto, perché questo oggetto ha cominciato a presentare tutta una serie di anomalie. Tanto per cominciare, proprio questa traiettoria, una traiettoria iperbolica. Cioè, in parole povere, Atlas non orbita attorno al Sole, ma viene da fuori, e questo si è evidenziato proprio grazie alla sua traiettoria. Quindi passerà, ci saluterà e addio per sempre. La sua velocità di ingresso nel sistema solare era anche molto molto veloce, circa 35 km al secondo, ma è andata aumentando. Siamo attualmente a circa 60, e questa è un'altra fatto un po' strano, no? In questa affare, quello che chiamiamo affare Atlas, di 61 km al secondo. Comunque troppo veloce per essere un oggetto di casa nostra.
2: E infatti penso che lì è scoppiato il delirio, in quei giorni, ti ricordi i titoli dei giornali?
3: Sì.
2: L'ambasciatore delle stelle, la fine dei tempi. I social sono esplosi, ma la scienza ufficiale cosa diceva mentre noi eravamo lì che ci stupevamo i bunker, nel giardino sotto casa?
3: Sì, allora, dobbiamo dire che la versione ufficiale non è che possiamo tanto, diciamo, immaginarsi cose diverse. Comunque, questo è stato supportato sia dall'ESA che dalla NASA, e già a metà novembre si parlava di un nucleo cometario inerte, un corpo roccioso ghiacciato probabilmente espulso da un sistema binario nella costellazione del Centauro alcuni milioni di anni fa. Quindi subito ovviamente questi enti ufficialmente hanno messo le mani avanti su niente omini verdi, solo assolutamente geologia spaziale. Per carità, estrema, però geologia spaziale.
2: Sì, però dai Gianluca, ammettilo, la scienza era in difficoltà, perché Atlas non aveva la coda, vero? Cioè, una cometa senza coda è come una rockstar senza chitarra, sì. È come Luca Colarelli senza la sua cornamusa.
3: Senza la backpack. Allora, sì, in effetti è una giusta osservazione questa, è qui che il rigore scientifico si scontra con questa anomalia, perché Atlas non mostrava la classica chioma che presentano le comete in genere. E anche qui altre anomalie, perché gli spettrografi indicavano una superficie metallica ricca di carbonio, una composizione ricca di carbonio e nickel, cioè poco presente il ferro, cosa che in genere capita con le comete, e estremamente scura, rifletteva appena il 4% della luce. Però è qui che la cronaca poi si infittisce, perché la sua velocità è variata in modo anomalo, mentre si avvicinava al perielio proprio nel periodo di dicembre, cioè una velocità non uniforme, ma una velocità che è aumentata. Infatti abbiamo, l'ho detto prima, 35 km al secondo, e siamo passati adesso, la velocità che è stata rilevata in questo periodo, nell'ultimo periodo, è addirittura di 61 km al secondo. Come fa a accelerare questo oggetto?
2: Una traduzione per noi umani, accelerato senza motivo, come se avesse pigiato sull'acceleratore per non prendere il rosso.
3: Sì, infatti è proprio questa una delle anomalie, si chiama accelerazione non gravitazionale, cioè l'accelerazione non è data da risultanze gravitazionali che ci si aspetterebbe un oggetto, ma da qualche cos'altro. E l'ipotesi è proprio oggetti di gas, ma c'è da dire che questi gas non sono stati particolarmente rilevati. E di qui, anche qui, l'ipotesi, no, che è stata avanzata da alcuni scienziati, poi vedremo, soprattutto da Avi Loeb, questo importantissimo scienziato, astronomo, astrofisico dell'Università di Harvard negli Stati Uniti, che ma se è accelerato così, prima non aveva la coda, poi ha la coda, poi tutta una serie di anomalie, cioè per esempio questo fatto suggerirebbe che ci deve essere per forza un meccanismo, cioè come se avesse dei motori, una spinta di qualche genere non naturale ma artificiale.
2: Vabbè, dai, senti, allora io direi magari fermiamoci un attimino e poi dopo nella seconda parte approfondiamo tutta la situazione, perché possiamo più entrare nel torbido di tutta questa faccenda, anche perché gli scienziati dicono delle cose, invece poi sui social è stato urlato tutt'altro.
3: Sì, per cui, ma poi anche gli scienziati, come ho detto a Villob, o altri, insomma, ne dicono altre cose. Comunque,
2: ok, dai, affrontiamolo
3: a dopo la pubblicità.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: E rieccoci qua nella seconda parte, rieccoci a dicembre del 2025, no? Mentre noi tutti decoravamo l'albero, Atlas passava al punto più vicino alla Terra, ed è qui che le teorie alternative hanno smesso di essere roba da complottisti e sono finiti su Nature, vero Gianluca?
1: Sì, perché come dicevamo prima, se non c'è gas, no? Diciamo ci sono queste forti anomalie anche dal punto di vista dell'emissione dei gas che ci si potrebbe aspettare in un oggetto cometoide. Ma allora che cos'è che spinge Atlas? E qui c'è una teoria molto seria avanzata da alcuni astrofisici di Harvard, tipo appunto stiamo parlando di Avi Loeb per esempio, che ipotizzava che Atlas potesse essere una vela solare, cioè un oggetto estremamente sottile però magari di origine artificiale, cioè quindi spinto dalla pressione della radiazione solare, no? delle radiazioni luminose del sole.
0: Una vela? Ma dai Gianluca, stai dicendo che abbiamo visto un relitto spaziale alieno o una sonda automatizzata?
1: No, è semplicemente che questa spinta non gravitazionale è in qualche modo compatibile con un oggetto dotato di un rapporto superficie-massa altissimo. In parole povere, è un oggetto molto leggero e molto vasto. E se aggiungiamo che la sua forma analizzata tramite le curve di luce appariva piatta e discoidale, non è poi così tutta sta follia. Oltretutto, nelle missioni finali, e questo è uno studio anche molto recente che ha analizzato Atlas I3, si è notato che invece di rilasciare micropolvere, i frammenti che vengono rilasciati sono molto grandi. Quindi ci sta con questo oggetto molto grande, dimensioni molto grandi, con questa forma molto particolare, che magari davvero una nave che per caratteristiche sue è stata costruita in questo modo per poter viaggiare autonomamente nello spazio.
0: E poi c'è stata quella notte di metà dicembre, quella dei famosi glitch radio. Non vogliamo parlare oppure dobbiamo chiedere il permesso ai servizi segreti?
1: Ma no, non è il caso di coinvolgere i servizi segreti, anche se in realtà qualcuno ci ha provato, e anche qui un'anomalia nell'anomalia, ma poi la dico dopo, perché rispetto a quello che dici tu, il fatto è che diversi radiotelescopi amatoriali hanno captato degli impulsi a banda stretta, niente di decifrabile, probabilmente anche solo interferenze o interazioni del corpo con il vento, però la coincidenza temporale è stata quantomeno sospetta, no? Oltre che anche suggestiva. Ovviamente si sa che la scienza richiede però altre cose, cioè le prove, controprove che siano ripetibili, quindi oltretutto Atlas va troppo veloce, quindi non ci permette di essere così precisi nel puntamento degli strumenti.
0: Gianluca, comodo. Arriva, fa casino, ci fa sospettare di non essere soli e poi sparisce nel buio proprio quando iniziamo a divertirci.
1: Allora, le comete sono tutti così. Questi oggetti, come anche Oumuamua e anche Borisov, insomma, sono oggetti che stanno poco possiamo vederli poco. Uno, perché non sono ricorrenti, perché non sono oggetti di casa, no? Del sistema solare, ma arrivano e se ne vanno. Quindi abbiamo poco tempo davvero per analizzarli.
0: La cosa che è più incredibile è che oggi, gennaio del 2026, quasi però non ne parla più nessuno. Cioè questa cosa a dicembre negli ambienti scientifici, negli ambienti dei media, ha fatto tanto scalpore e poi adesso non ne parla più nessuno.
1: D'altra parte questi oggetti fanno così, passano, se ne vanno, però c'è anche da dire che è un po'... Noi siamo abbastanza abituati, noi che ci occupiamo di esobiologia, ufologia, no? di ricerca della vita nel cosmo, di scienze di confine, l'effetto mediatico di questi fenomeni è spesso così. Però, riferito a quella cosa che stavo dicendo prima, dei servizi segreti, è interessante perché a fronte di un'interrogazione che è stata presentata da questo John Greenwald Jr., che sarà un esperto di ufologia, un ricercatore ufologico, che ha fatto, diciamo, valere la legge per la libertà dell'informazione, la famosa FOIA, no? Freedom of Information Act, che ha l'obiettivo appunto di rendere pubblici i rapporti governativi, e ha chiesto alla CIA, al governo, comunicazioni relative alle analisi che erano eventuali fatte su Trey Atlas. Ora, Greenwald ha ricevuto risposta, e la risposta è stata che la CIA al momento non può né negare né confermare l'esistenza o l'inesistenza di documenti relativi a Trey Atlas. Ora, questa dal punto di vista dei ricercatori è stata una risposta piuttosto spiazzante, che non conferma né smentisce l'esistenza di documenti richiesti. E proprio secondo Ivy Loeb è un silenzio un po' ambiguo, perché non è che nascondono qualcosa. Infatti lo stesso astrofisico, attraverso il suo blog, si è chiesto: ma se Trey Atlas è una cometa, semplicemente una cometa come tante altre, perché la CIA non nega né conferma? Che bisogno c'è di riferirsi in questi termini riguardo all'esistenza di documenti a proposito? Cioè, capisci che è sospetta la cosa?
0: Beh, sicuramente è sospetta, e devo anche dirti che nel corso di tutte le nostre trasmissioni che abbiamo sempre fatto, questo tipo di risposta poi l'abbiamo sempre trovata spesso, già dagli uomini in nero.
1: È sempre
0: il punto in cui le autorità dicono che può essere possibile, dicono che non può essere possibile.
1: Sì, infatti mai un tubo. Questa famosa, ormai famigerata disclosure di cui tanto parliamo, ha risvolti di un certo tipo, poi ne prende altri. E infatti, cari ascoltatori, vi anticipiamo che avremo da parlare di questo aspetto, di questa che potremmo ormai definire quasi new disclosure, perché c'è un'ulteriore evoluzione riferita a questa situazione. E in fondo anche questo fenomeno relativo ad Atlas un po' rientra nel calderone.
0: Ah beh, certo, un sasso ghiacciato che ha avuto un sussulto, un guardone interstellare che si è dato un'occhiata ed è scappato via deluso. Noi comunque non diamo una risposta. La scienza ha i suoi dubbi, la fantasia ha le sue certezze. Per cui.
1: Comunque, alla fine il giudizio rimane sempre a chi ascolta, e ognuno è libero di farsi le idee sulla base di dati, ovviamente, però è importante informarsi, questo sì. Poi, se uno vuole credere più a coincidenze, oppure invece lasciarsi aperta una porta su qualcosa di più misterioso.
0: Assolutamente sì. Io comunque un'idea me la sono fatta, ma la tengo per il prossimo avvistamento.
1: Ecco.
0: Vabbè, allora direi di passare alle conclusioni. Prima di lasciare, ricordiamo le nostre solite fonti di informazioni, che sono principalmente il libro Alla ricerca di intelligenze diverse di Giancarlo Barbadoro, edizioni Triskel, che troverete alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, e anche in ebook al sito triskeledition.com, e anche la rivista online Shan News Paper al sito www.shan-newspaper.com. Un caro saluto a tutti da me e da Gianluca. Ciao.
1: Ciao carissimi ascoltatori, e alla prossima di Scienza di Confini. Ciao
0: ciao. Ciao.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa prima edizione di Artists United for Animals, la trasmissione in onda su Radio Dreamland. Io sono Rosalba Nattero, qui con me nell'altro studio, separati da un vetro, ovviamente per tutte le varie restrizioni del momento, c'è Luca Colarelli. Ciao Luca, mi senti?
1: Ti sento, ti vedo.
0: ci salutiamo con la manina.
1: Così, con la manina, e ciao a tutti. Che bello, siamo qui per la prima volta a Radio Dreamland.
0: Bello, bello. E qua nell'altro, dietro l'altro vetro c'è Bob, il DJ Bob, che mi saluta con la manina e saluta anche tutti voi. Allora, questa trasmissione l'abbiamo pensata per Radio Dreamland per parlare di artisti che vogliono dedicare la loro arte agli animali. Quindi dare loro voce, ed è un'iniziativa che è iniziata circa più di un anno fa. Abbiamo già fatto molte cose insieme a tanti artisti che stanno aderendo e continuano ad aderire. Purtroppo in questo momento siamo un po' fermi per via del, come sapete, della pandemia, ma ci siamo già ritrovati con dei party, abbiamo fatto dei progetti, abbiamo fatto delle campagne. Luca, come ti trovi in questo sodalizio di artisti?
1: Ma io personalmente mi trovo benissimo, perché lo trovo un connubio veramente azzeccato. Ecco, io penso che chiunque così si dedichi all'arte in tutte le sue forme comunque sia già dotato di una certa sensibilità personale, però vedere che questa sensibilità viene comunque spesa anche per dare un po' di voce a chi non ne ha, come appunto sono gli animali, mi sembra una cosa veramente lodevole e bellissima, e credo che sia veramente un trait d'union che riesce veramente a unire così gli artisti in un modo veramente profondo, ecco.
0: Sì, oltretutto Giancarlo Barbadoro, che come sai è stato insieme a me il fondatore, insieme a me e agli altri componenti del Lab Graal, del nostro gruppo musicale, è stato il fondatore di questa iniziativa. Lui sosteneva che gli artisti hanno una qualità in più, i veri artisti hanno una qualità in più che li rende sensibili. Li rende sensibili e sono come delle, sono degli anticorpi per lo status quo. E mi piaceva molto questa sua definizione.
1: Sì, Giancarlo come sempre ha trovato una bellissima definizione, e in fondo è vero, l'arte in tutte le sue forme è sempre stato un grimaldello verso delle idee precostituite, delle ovvietà del mondo quotidiano, anche delle oppressioni del mondo quotidiano, perché in fondo l'arte ha sempre avuto una parte anche molto rivoluzionaria.
0: Certo.
1: Chiaramente stiamo parlando di arte vera, non quella così del mainstream che è sempre
0: esatto,
1: un po'
0: o quella egocentrica
1: al soldo del potere di turno. Giusto. e purtroppo insomma è una branca che
0: è dilagante, purtroppo
1: prolifera. Sì,
0: sì, devo dire che abbiamo radunato intorno a noi veramente tante belle persone, proprio belle, a iniziare dai primi che hanno aderito, come Bruno Bozzetto, disegnatore di fama, regista di fama internazionale, ha aderito con entusiasmo già dalle prime fasi di questo progetto, così come hanno aderito altri artisti come Red Canzian, musicisti. Diciamo che tutte le forme d'arte sono ben accette nel nostro movimento. Infatti abbiamo da musicisti ad attori, artisti, registi, disegnatori, pittori, eccetera. Per cui è bello, perché ci si ritrova sotto una bandiera comune.
1: Assolutamente sì, è una bandiera comune, ma anche la cosa che per esempio a me piace moltissimo di Artists United for Animals è che non è che si bada all'indice di popolarità, no? tra gli artisti che così decidono di unirsi a questo gruppo, ma è proprio una cosa morale, no? Una cosa che deriva da una propria sensibilità interiore, per cui benvengano le persone famose e benvengano anche quelli non famosi, perché in fondo l'arte non deve essere legata necessariamente a pura notorietà, ma deve essere una cosa che viene dall'interiore, per cui è bellissima questa cosa, perché si crea veramente un'unione che va un po' al di là degli stereotipi che di solito si è abituati in questo campo, ecco.
0: Sì. E noi abbiamo fatto anche già delle campagne sempre orientate su imperniate su disegni di questo grande artista che è Bruno Bozzetto. Abbiamo fatto la campagna No a una Pasqua di sangue, che purtroppo è molto attuale anche in questo momento. Abbiamo fatto la campagna Salviamo i macachi di Torino, sempre imperniati appunto su dei disegni bellissimi e molto efficaci anche di Bruno Bozzetto. Quindi andiamo avanti con le nostre campagne. In questo momento siamo un po' handicappati nel vederci fisicamente, però questa radio vuole anche colmare questa lacuna. Allora, sono molti gli artisti che hanno aderito a questo sodalizio, sono moltissimi, credo che saranno più di 100 o 150 forse, ho perso il conto, e sono molti anche di vari tipi di settore artistico. Ad esempio vedo qua davanti alcuni di questi, sono Roberto Accornero, Marco Barberis, abbiamo Bruno Bozzetto, come abbiamo già detto, abbiamo Leonardo Caffo, abbiamo Anna Cuculo. Luca, sicuramente qualcuno te lo ricordi anche tu.
1: Giosquillo.
0: Hai
1: ragione tu, adesso mi fai una domanda.
0: È difficile. Margherita Fumero, Enrico Morricone, il garante dei diritti animali della Regione Piemonte, Andrea Papanicolau,
1: Germana Pasquero.
0: Esatto, Daniela Poggi.
1: Andrea Zalone.
0: Giusto. Sono tanti.
1: Adesso li vogliamo nominare tutti.
0: No, sono tantissimi.
1: Avete tempo?
0: Allora, quello che mi premeva invece dire è che abbiamo fatto anche un manifesto degli artisti. Il manifesto è imperniato sull'ecospiritualità, perché l'ecospiritualità è fondamentale nel rapporto con le altre specie. È un manifesto che abbiamo messo in piedi con Giancarlo Valvadoro, che dice, il primo punto dice, il principio dell'ecospiritualità porta a dare parità e dignità a tutte le forme viventi che vengono generate da Madre Terra nel corso del suo viaggio attraverso lo spazio. Pertanto a tutti i figli di Madre Terra deve essere riconosciuto il diritto alla vita, alla gioia di vivere, alla libertà e alla spiritualità. Poi ci sono altri 11 punti, in totale sono 12, ma diciamo che questo primo punto, questo primo principio li esprime bene, perché noi vogliamo che sia riconosciuto anche il loro diritto alla spiritualità. Io credo che tutti gli esseri senzienti abbiano questo diritto. Gli esseri senzienti, così come noi stessi, no? Noi siamo esseri senzienti, ma anche gli animali sono esseri senzienti. È stato riconosciuto dal Trattato dell'Unione Europea di Lisbona. E quindi cosa vuol dire essere senzienti? Magari molti umani non se ne rendono neanche conto di esserlo, però io credo che molti animali invece sì.
1: È sicuramente il primo punto del manifesto di Artists United for Animal, è un po' la summa di quello che è l'antispecismo, perché antispecismo vuol dire proprio quello. Non soltanto la salvaguardia e il benessere dell'animale, ma considerare gli animali come individui con tutte le loro, tutte le implicazioni che questo comporta, come dicevi tu, anche la spiritualità, perché a volte sorrido quando vedo certi articoli di giornale che si stupiscono quando, che non so, gli elefanti
0: hanno i loro riti funebri
1: quando qualcuno di loro muore, oppure i corvi, e a me sembra una cosa naturalissima, perché molte cose noi non le capiremo dal nostro punto di vista antropocentrico, però loro come razza avranno le loro... Certo. Avranno il loro culto, avranno il loro senso della vita, della spiritualità vissuta anche in modo molto forte.
0: Solo che loro non hanno le religioni che li imbrigliano, e questa è la grande differenza.
1: Beati loro.
0: No, beati loro, magari non tanto nel senso che non sono tanto beati in questo momento storico, perché vengono sfruttati in tutti i modi possibili e immaginabili, però... Non hanno l'handicap, nella spiritualità non hanno l'handicap delle grandi religioni.
1: Infatti proprio per questo tutte le grandi religioni purtroppo li hanno relegati e usati anche in maniera aberrante. come appunto la Pasqua che sta per arrivare, con
0: purtroppo
1: un culto di morte, altro che di rinascita.
0: Sì, purtroppo per questa Pasqua ci sono oltretutto delle notizie veramente poco edificanti, come quello che il Ministero della Sanità ha decretato che gli agnelli possono rimanere fino a 72 ore fermi ad aspettare di essere macellati, quindi staranno lì ad aspettare in mezzo al sangue dei loro simili. È una cosa atroce, io trovo che sia veramente atroce. Infatti in questo momento ci sono molte associazioni animaliste, tra cui la nostra SOS Gaia, che protestano contro questo, cioè dovrebbero semplicemente annullare le macellazioni, visto che stanno annullando tutto. Perché non annullano quello?
1: Hai assolutamente ragione. Anche quell'altra notizia che avevo letto, che praticamente per dare un aiuto a chi fa la pastorizia viene dato un tanto a capo di ovino o bovino, ma non per tirarlo su, quindi che ne so, per allevarlo, ma no, un tanto quando lo si uccide, per cui è praticamente un aiuto sulla morte, no? Un aiuto sulla vita.
0: Sono
1: e sulla
0: cose
1: sostentazione.
0: Che poi, se uno ha avuto, come è capitato a me, ha avuto l'occasione di avere a che fare con questi esseri magici, perché sono veramente magici. Io ho avuto a che fare più volte con un gregge di pecore e con gli agnellini appena nati, e sono veramente fantastici. Hanno un'interazione, se gli dai dignità interagiscono, ma come il tuo gatto di casa, che per me comunque è una persona, anzi è la mia signora padrona. Quindi non si può neanche parlare di parità, perché sicuramente lei è lei che comanda. Vabbè, comunque ci sono delle cose terribili, terribili da sopportare, ecco, veramente terribili. Allora, io direi che possiamo chiudere qui questa prima parte, anche perché nella seconda parte avremo un gradito ospite, che è Manuel Negro, che fa parte di questo sodalizio di artisti, Artists United for Animals, già dalle primissime fasi. Quindi state con noi.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Manuel, ci sei?
2: Eccoti.
1: Ciao, abbiamo ciao, in linea ciao. Manuel Negro, il comico vegano. E è un piacere averti con noi in questa prima edizione della trasmissione che si chiama Artists United for Animals, che è un omaggio a questo sodalizio di artisti. E tu sei stato tra i primissimi, anzi forse sei stato addirittura il primo ad aderire, ma neanche lo sapevi tu che stavi aderendo.
2: Devo dire che sono stato probabilmente il primo artista animalista vegano ad essere in questo gruppo per tua volontà. Ovviamente ho letto la notizia su un giornale praticamente dove ho visto ecco gli artisti che faranno parte di questo meraviglioso gruppo, c'ero anch'io e esatto. La cosa mi ha ovviamente inorgoglito, mi ha fatto molto piacere, è stata una bella sorpresa, infatti poi ti ho chiamato, ti ho ringraziata e... Perché sì. Tu non avevi dubbi che io avrei avuto,
1: esatto.
2: E giustamente hai fatto benissimo,
1: esatto.
2: Perché non c'erano dubbi proprio.
1: Esatto, ma anche perché noi ci conoscevamo già da prima e sapevamo, eravamo in linea col nostro pensare, quindi tu, parliamo di te, allora, tu sei, ti definisci il comico vegano, lo so che l'hai già raccontato mille volte, ma per i nostri ascoltatori raccontiamo come ti è nata quest'idea.
2: Allora, questa idea era nata perché io sono un comico, diciamo, a 360 gradi, sono uno showman che fa spettacoli teatrali, di cabaret, eccetera. E poi sono diventato vegano ormai molti anni fa, ho perso il conto degli anni in realtà, non lo so da quando mi sono ammalato, devo chiedere a mia madre perché lei tiene nota, c'ha dei bollettini medici dove si scrive il mio peso, eccetera,
1: ecco.
2: Eccetera, e quindi... Sì, perché ogni volta che vado a mangiare entro, mi pesa, mi fa mangiare, poi mi ripesa, se non sono aumentato almeno di 3 kg non mi fa uscire di casa, quindi lei si tiene appuntato tutto.
1: Perfetto.
2: Quindi poi sono diventato vegano e dopo essere diventato vegano ho iniziato a raccontare tutto quello che mi succedeva in maniera comica, ovviamente perché di cose ce n'erano molte da raccontare, quello che mi capitava in famiglia appunto, quello che mi capitava nei ristoranti, in giro, le frasi che mi dicevano, le facce che mi facevano, e quindi ho iniziato a raccontare questa cosa come quadro, diciamo, del mio spettacolo di varietà, quindi era un numero di questa varietà. Dopodiché mi sono reso conto che le cose erano veramente tante da raccontare, quindi ho creato uno spettacolo proprio del comico vegano, dove tutto lo spettacolo verte sulla tematica vegana e animalista e cerca di veicolare questo messaggio in maniera comica e buffa. Quindi ho fatto questo spettacolo che per la prima volta in assoluto, diciamo la prima prova aperta è stata fatta insieme a te.
1: Sì, lo ricordo, certo.
2: Alla grotta di Merlino,
1: esatto.
2: Da quel momento sono passati molti anni direi e tutto si è sviluppato.
1: Hai creato un incanto perché mi ricordo gli spettatori che erano lì presenti, il pubblico era incantato e oltretutto il tuo pregio secondo me è quello di dare delle informazioni veramente utili che non lasciano indifferenti, delle informazioni su come vengono trattati gli animali, sull'antispecismo. Però lo fai in una maniera talmente leggera e accettabile, coinvolgendo anche il pubblico, che io sono rimasta, devo dire, colpita e ammirata, davvero.
2: Beh, ti ringrazio molto, infatti diciamo che l'obiettivo, il mio primario obiettivo è quello di far ridere, perché sono un comico, quindi
1: certo.
2: Voglio far ridere, nel senso che non amo i comici che parlano molto ma non fanno ridere, secondo me bisogna fare ridere, che è la cosa fondamentale, perché poi attraverso la risata si riesce ad aprire un varco e questo varco poi ci permette di dire delle cose. Quindi spiegare lo specismo, ad esempio, è stata una delle prime cose che ho scritto ormai da tantissimo tempo, e c'è anche sulla mia pagina Facebook un video a riguardo, che è lo specismo in 3 battute, viene definito, dove spiego semplicemente che parto dal Natale dicendo che i miei genitori a Natale non fanno più il presepe perché hanno paura che mi mangi il muschio, giustamente essendo vegano, dico vabbè, insomma, e soprattutto non fanno più il presepe perché nella grotta l'ultima volta ho messo una stufetta, perché per me comunque scaldarsi col bue e l'asinello è in ogni caso sfruttamento
1: animale. Giusto.
2: Dopodiché dico, ma quando si parla di sfruttamento animale nella nostra società ci sono delle grandi contraddizioni, se uno dice salviamo cani e gatti, bravo, sei un eroe, se dici salviamo gli altri animali dalla mattanza sei un pazzo estremista, ma in realtà la distinzione che noi facciamo tra gli animali è una distinzione culturale, non è una distinzione naturale, dipende dalla cultura del paese in cui vivi.
1: Giusto.
2: Ad esempio in Italia puoi sentire la seguente frase: ehi, smetti di giocare col cane e vieni a mangiare il coniglio. In Cina: ehi, smetti di giocare col coniglio e vieni a mangiare il cane. In Giamaica: ehi, smetti di giocare con la canna che poi ti viene la fame chimica e ti mangi il cane, il coniglio oppure il cuoco. Allora, scandalizzarsi perché uno si mangia il cane, non scandalizzarsi perché uno si mangia il coniglio, questo è tecnicamente lo specismo.
1: Certo.
2: Non scandalizzarsi perché uno si mangia il cuoco, ovviamente questo è cannibalismo, ma credo che nessuno di noi, a parte Hannibal the Cannibal Lecter, abbia questo problema. Ma la domanda che tutti gli spettatori si pongono sempre è: sì, ma la canna, dica, vabbè, quella bisogna farla girare, che noi ci divertiamo, tanto quella è una pianta e quindi per i vegani va bene.

0: all'inizio, quando è arrivato il coronavirus, ho detto vieni qui, poi vede come siamo messi in Italia, secondo me se ne va da solo. Invece a quanto pare si sta trovando bene e non se ne vuole andare. Dunque siamo isolati in casa e questo isolamento sviluppa come sempre il bisogno acuto l'ingegno e sviluppa la creatività di ognuno di noi, che ci si deve un po' arrangiare, nel senso che i teatri sono chiusi, non ci possiamo esibire, e dunque ho organizzato queste dirette che vanno in onda il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica.
1: Allora aspetta che me lo segno, lunedì, mercoledì, venerdì
0: e domenica alle ore 18, diciamo un giorno sì e uno no, per ora poi magari... Sto pensando di farlo tutti i giorni, ma vedremo.
1: E chi vuole seguirti deve andare, dove lo fai? Su Facebook? No?
0: Chi vuole seguirmi mi può seguire su Facebook, sulla pagina Manuel Negro, si chiama così la mia pagina.
1: Okay.
0: Cliccate mi piace, che è importantissimo, perché più siamo e meglio è.
1: Certo.
0: E su questa pagina trovate la diretta alle ore 18, un po' prima ovviamente viene aperta la diretta alle 17.50, 17.45, dopodiché alle 18 si parte con lo show, che è un vero spettacolo, un vero programma fatto... davvero con tutte le caratteristiche di un programma in diretta. Con
1: quanto dura
0: studio,
1: più o meno
0: diciamo che in media dura 45 minuti.
1: Ah, benissimo, è proprio uno spettacolo vero e proprio.
0: 45 minuti, un'ora, è una puntata che dipende poi anche dai commenti, da una serie di cose, quindi ci sono dei numeri comici vari, tratti dal mio repertorio, tratti dalle notizie dell'attualità, quindi si parte dall'attualità, poi ci sono un po' di pezzi di repertorio, si parla anche dei vegani ovviamente,
1: certo.
0: E quindi il tutto fatto nel miglior modo possibile, insomma.
1: Quindi
0: con
1: sono
0: che...
1: dei veri e propri spettacoli, non saranno neanche semplicissimi da realizzare, perché insomma un'ora di spettacolo ci va il suo tempo.
0: Diciamo che è una puntata che io scrivo il giorno prima e dopo averla scritta la confeziono e poi in diretta la faccio,
1: certo,
0: con questo studio virtuale. All'inizio l'ho fatto nel mio studio con un fondale reale, dopodiché ho creato questo piccolo studio virtuale che ho iniziato ad utilizzare dalla puntata di ieri e quindi credo che utilizzerò questo perché mi piace un po' di più.
1: Bello.
0: Diciamo che dal punto di vista dell'immagine è più bello.
1: Qua c'è anche Luca Colarelli, che tu conosci benissimo, è il mio cornamusiere chitarrista, che ti vuole salutare.
2: Ciao Manuel, come va?
0: Ciao, un saluto a te, grazie per il tuo saluto, mi fa piacere sentirti, era un po' che non ci vediamo. E
2: ma ci vedremo presto, perché io sono molto curioso che quando finirà tutta questa storia di sentire il tuo repertorio sul coronavirus, che mi sa che sarà piuttosto...
1: Pittoresco.
2: Pittoresco.
0: Beh, sul coronavirus diciamo che ho scritto alcune cose, poi sono un po' irriverente, sai come sono io.
1: Esatto, a noi piaci per quello, dai, ci piaci così.
0: Ma la tragedia si ride, diciamo che io cerco di sorridere anche di questa tragedia per esorcizzare un po' le nostre paure, per l'appunto. Alcune battute che ho scritto all'inizio, le battute erano un po' più comiche perché la situazione era meno drammatica, adesso sta diventando un po' più seria, quindi è un po' difficile. All'inizio sono successe le cose che sappiamo, ad esempio delle battute divertenti che ho scritto, il coronavirus è arrivato anche in meridione, infatti ha già preso 3 chili, e poi racconto del fatto che ad esempio c'è stata questa corsa allo svuotamento dei supermercati, l'avete visto, appena il presidente Conte, a parte che ormai appare in televisione continuamente, è diventato famosissimo, più insomma appare continuamente con le sue dirette, fa degli ascolti record con queste dirette in televisione, fa degli ascolti così alti che l'anno prossimo sarà lui ad interpretare Montalbano, perché sarà necessario, oppure gli faranno fare Don Matteo, dipende perché sono i due programmi di punta, quindi vedremo che cosa sceglierà. E puntualmente quando lui appare in televisione, ovviamente la gente cosa fa? Lui dice, mi raccomando, non c'è bisogno di correre nei supermercati, non c'è problema di approvvigionamento alimentare. L'italiano ovviamente precisissimo cosa fa? La prima cosa va a svuotare i supermercati immediatamente. E ho visto delle cose incredibili. Io mi trovavo in un supermercato al primo annuncio, stavo facendo una spesa normalmente, non capivo cosa stava succedendo, perché la signora davanti a me aveva sei carrelli, quando ha pagato sulla tessera le hanno messo così tanti punti che è diventata azionista dell'Esselunga, per dire che la signora... E poi ho pensato, quando il virus è arrivato in meridione, ho pensato anche lì che cosa sarebbe successo con la spesa, perché sai che in meridione la cosa fondamentale è mangiare, quindi io immagino i miei parenti meridionali, immaginato la mia zia Carmelina che entra in un centro commerciale con il notaio e dice, sentite, questo è il rogito, da domani qui divento padrona, perché è l'unico modo per... E quindi diciamo che si cerca di sdrammatizzare il momento.
1: L'importante è che abbiano smesso di cantare Azzurro dai balconi.

0: Non so se la pensi anche tu
1: Questa
0: così.
1: cosa dei balconi, devo dire che questo flash mob sui balconi, tutti sul balcone a cantare Azzurro, tutti sul balcone a cantare
0: Esatto.
1: l'inno d'Italia, poi ho detto
0: Esatto.
1: tutti sul balcone a cantare Gigi D'Alessio, ho detto vabbè, io resto in casa, che è più sicuro perché non voglio rischiare la vita, ragazzi, no, non è il caso di rischiare. Però vabbè, questi flash mob penso fossero un modo per sentirsi
0: Beh
1: meno
0: sì,
1: soli, non lo so,
0: chiaro.
1: io devo dire che insomma, ci sono molti artisti che continuano ad esibirsi sui balconi e quindi
0: Beh, se sono un
1: io.
0: minimo intonati va anche bene.
1: Sì, vabbè, questo è un altro discorso.
0: Ma
1: Diciamo
0: sì,
1: che più
0: dai, poi si
1: canto,
0: scherza.
1: io il balcone non ce l'ho, quindi tranquilli,
0: Ecco.
1: non mi affaccio, non canto, non vi preoccupate, sono senza balcone.
0: Va bene. Allora, mi ha fatto tanto piacere sentirti. Sarai, spero, ancora nostro ospite perché ti tocca, come artista di Artists United for Animals, ti tocca per forza. Quindi.
1: Allora, diciamo che intanto vorrei, se tu mi permetti, ricordare
0: Sì.
1: Artists United for Animals, che è un'associazione meravigliosa che
0: Grazie.
1: è nata grazie a te, grazie anche a Giancarlo,
0: Certo.
1: permettimi di ricordarlo, e che è sempre nei nostri cuori,
0: Eh
1: una
0: sì, eh
1: persona che
0: sì.
1: ho stimato tanto, sebbene io lo abbia conosciuto per pochi anni, per poco tempo, però già in quel poco tempo in cui l'ho conosciuto mi ha veramente colpito la sua umanità, la sua personalità e tutto quello che mi ha trasmesso ogni qualvolta lo incontravo e ci parlavo, quindi mi fa piacere ricordarlo sempre con grande piacere
0: Ti ringrazio.
1: e dire ai nostri ascoltatori quanta era la stima molto grande per questa persona meravigliosa.
0: Ti ringrazio.
1: E poi voglio dire che ci sarà purtroppo presto la Pasqua
0: Sì, questa è un'altra ferita che ci portiamo dentro perché
1: e quindi insomma cerchiamo
0: ci sono anche delle notizie che non mi piacciono per niente, come quella che arriva proprio dal Ministero della Sanità, che procrastina il periodo di 72 ore, il periodo in cui gli agnellini devono stare lì fermi in attesa di essere macellati. È una cosa allucinante, secondo me. Infatti
1: Speriamo
0: stiamo protestando tutti quanti perché è allucinante.
1: che qualcuno con questo virus, purtroppo che è una cosa drammatica, si renda conto di quanto la vita sia importante e la vita non solo nostra, ma anche quella degli animali e anche quella dei
0: Certo.
1: poveri agnellini. Quindi cerchiamo tutti insieme di fare questo sforzo e speriamo che in tutto questo dramma ci sia qualcosa di positivo e si capisca che qualcuno dice che questo virus in realtà è la natura che si ribella all'essere
0: Eh sì,
1: umano.
0: eh sì.
1: Effettivamente c'è questo problema di dire il mondo è in pericolo, il clima, il mondo finirà. Io penso che in realtà non è che finirà il mondo, finiremo noi in qualità di umani, il pianeta continuerà a
0: Beh,
1: vivere anche
0: il
1: senza di
0: peggior
1: noi.
0: parassita che c'è nell'umanità, che c'è sulla Terra, è proprio l'uomo, con tutto quello che ha combinato.
1: Esatto,
0: Vabbè,
1: quindi bene, vi ringrazio per questa chiamata, è
0: va.
1: stato un vero piacere.
0: Grazie a te e
1: Chiamatemi
0: ricordiamo
1: quando
0: anche le tue
1: volete.
0: dirette, allora, ricordiamolo ancora, così.
1: Ricordiamo lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, sempre alle ore 18, sempre sulla pagina Manuel Negro, che sono io, mi cercate, mettete un bel like alla pagina che è importante, cercatemi sui social, sono ovunque e vi aspetto con queste dirette che sono molto divertenti, ovviamente per
0: Perfetto.
1: stare un'oretta insieme ed intrattenervi in questi momenti così di isolamento.
0: Sarà bellissimo. Grazie Manuel, alla prossima allora.
1: Ciao
0: Ciao.
1: Manuel, ciao,
0: Ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao, ciao.
1: ciao.
0: Allora, abbiamo avuto il piacere di avere con noi Manuel Negro, è sempre un piacere. E a questo punto io credo che possiamo chiudere qui la nostra trasmissione. Seguiteci perché avremo tanti altri artisti che ci verranno a trovare telefonicamente, anche quelli lontani, perché questo è il bello di una radio, che possiamo contattare anche le persone in questo momento, possiamo anche contattare le persone lontane.
2: Sì, supportate la nuova Radio Dreamland perché penso che sia veramente un luogo virtuale dove poter ascoltare veramente tante cose interessanti, al di là di quelle un po' che vengono proposte un po' dall'ovvietà quotidiana, per cui ne vale la pena.
0: Allora, io vi ricordo il sito di AUFA, Artists United for Animals, che è www.artistsunitedforanimals.org, e ovviamente state in contatto, stay tuned con Radio Dreamland al www.radiodreamland.it. E ciao a tutti e alla prossima.
2: Ciao!
0: Ciao ciao!

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Rosalba Nattero. Musiche Lab Graal.
2: Al di là della soglia. Quando mi sono liberato del mio corpo e della mia mente, quando ho avuto accesso al mondo dello spirito, sono stato davanti al mistero che separava la vita dall'eternità. Ho visto l'eternità al di là del diaframma che separa il sogno dalla realtà. Ho conosciuto il cuore del mondo. Ho visto che aveva un senso solo quello che era realtà, fuori dal sogno.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Rama, antica città celtica. La
0: nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari.

0: testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali ed enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
2: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere dopo traumi o malattie non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce, simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holoturia, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. Beh, è pazzesco. E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale. Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera vogliamo aggiungere un caso che ci ha davvero colpiti, un autentico X-File della sopravvivenza animale non umana. Dal permafrost siberiano, cioè il terreno gelato delle zone polari, un luogo per molti versi davvero fuori dal tempo, è giunta una notizia che sembra fantascientifica ma è reale. Due vermi preistorici rimasti congelati per oltre 40.000 anni sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i problemi fisico-chimici-biologici del suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia, situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e a nutrirsi. Una delle due creature è stata datata a 32.000 anni fa circa, l'altra addirittura a 41.700 anni fa circa. Ricordiamo che i vermi nematodi sono quelli dotati di corpo cilindrico e di un vero e proprio apparato digerente. E aggiungiamo che i nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai riportati in vita. Uno straordinario caso di criptobiosi, intendendosi per tale quella condizione di vita sospesa che può preludere ad una ripresa delle attività vitali. Può preludere, ma non necessariamente prelude, tant'è vero che su 300 esseri del tutto simili estratti dal permafrost siberiano, solo due sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero fortemente criptozoologico: perché solo e proprio quei due su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora, cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei due sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sudorientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Exe. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante, una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita. Erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di piccoli zoccoli o anche ferri di cavallo. Erano tutte uguali, lunghe circa 10 centimetri, larghe circa 8 e tutte a una distanza le une dalle altre variabile dai 20 ai 40 centimetri. Si svolgevano lungo una linea quasi retta, nessuno zigzag, nessuno spostamento dal percorso, ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura due canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale, alcuni ricercatori parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza. Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 chilometri nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace. Non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud, in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Haig Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese. Sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli se possibile alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo chiuse alla caccia i percorsi della Kittatinny Ridge, salvando così milioni di rapaci, ordinò anche con grande lungimiranza che venissero contati ogni anno i rapaci che transitavano lungo i cieli della Pennsylvania, specie per specie, giorno per giorno. Affidò questo immane compito ad un giovane naturalista di Boston di nome Maurice Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della montagna dei falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni. e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'aria, declino che portò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto: tante facili e gustose ricette cruelty free, raccolte anche da noti chef, per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può. E questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute di Rosalba Nattero è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.triskeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

riguardare il cumino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Anna Radici. Musiche Lab Graal.
0: I confini del cielo. Possiamo immaginare i confini degli oceani, al di là dell'orizzonte, fermati da terre sconosciute. Ma si possono immaginare i confini dell'esistenza. Vanno al di là del cielo. Un mare immenso che si apre nell'infinito, verso limiti impossibili a immaginare. Forse non ci sono neppure.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Elisa Contestabile. Musiche Lab Graal.
2: Guardando la natura. La nebbia copre il prato del mattino. Il cielo emerge dagli alberi trasparente e infinito. L'ultima stella dà l'addio alla notte. La natura si mostra con il dipinto della mia esistenza. Lo guardo. È tutto qui. È tutto qui. Mi assale la pace. Ma io chi sono per cogliere l'immensità che mi sta davanti? Perché questo privilegio? Cerco in me stesso al di là dei pensieri. Percorro le sponde dei fiumi per seguire l'acqua che sa dove andare. Salgo le montagne per cercare l'assoluto. Guardo il cielo per inseguire le nuvole. Nella notte mi immergo nel segreto delle stelle.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.